Un buongiorno a tutti da Chris Lessard, Show Song Radio su Loft FM. Avete ascoltato un po' di musica che mi ha chiesto mia sorella dalla Sardegna, spero che le sia piaciuto, che si sia sentito tutto bene. E Melissa, fammi sapere, ciao!

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

State ascoltando Chanson Radio di Chris Lestare sull'Auto FM. Ricordatevi ragazzi che siamo su TuneIn e anche su altre piattaforme. Per chi non può ascoltarci qua, può ascoltarci là. Quindi mi raccomando ragazzi, ciao!

Avete ascoltato Show Song Radio di Chris Lessard e vi auguro un buon proseguimento di serate. Vous avez écouté aujourd'hui, come toujours, Show Song Radio di Chris Lessard. Buona serata a tutto il mondo. Ihr habt heute viele Musik, un bis morgen, weiter geht's. Ciao!

chiamato a mal di testa. Ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.